0: ma se internazionale un bianco un buono gemini ai
1: sono
0: comuni ho che tu usando no,
2: listen.
0: Guys, I'm coming back. I'm coming back.

0: internazionale non mi ha cuore un buono semini. Ehi,
1: sono
0: comune, ho un certo usando. No, non
2: sento.
0: Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento